Cantuxa, hey, Wabaixa, Souxa, Aissugama, hey, hey, Usa Bantua Pusa, Gato Pusa.